0: Enjoy the music. R101.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento.

sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti.

Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

0: State ascoltando Mondadori Store Radio. Vai.
1: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime. È la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. Almeno 47 morti per il terremoto in Indonesia, magnitudo di 7.7 al largo dell'isola di Flores. Una seconda scossa di 6.9 gradi a Sumatra. Sono 500 i turisti italiani bloccati nell'area. Mancano i voli e la terra continua a tremare, rientrato l'allarme tsunami. Negli USA i Dem cambiano il calendario delle primarie e puntano sull'elettorato nero. Ieri l'annuncio, si partirà dal South Carolina, non più da Iowa e New Hampshire a maggioranza bianca. Obiettivo, mobilitare gli afroamericani per lanciare un candidato dal più ampio consenso. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Studio della banca etica Triodos. I fattori, l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al Corpo Libero e alla Trave. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: RTR 101.
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: R101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferita sette. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, tre feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera, arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla, imponenti i dispositivi di sicurezza. Almeno 47 morti per il sisma in Indonesia, magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores, una seconda scossa di 6.9 gradi a Sumatra. 500 i turisti italiani bloccati nell'area, mancano i voli e la terra continua a tremare, rientrato l'allarme tsunami. Terremoto in Toscana alle 5.49, epicentro a Fos di Novo, ipocentro a 10 km, magnitudo 3.7, movimento tellurico avvertito nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia. Al momento non risultano danni né feriti. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: RF 101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferite almeno 7. In reazione, raid contro Mosca. Lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid. 11 vittime. È la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia: risponderemo agli attacchi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi, si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza, trasportata all'ospedale, è in codice giallo. Dopo settimane di afa dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Temporali e sferzata termica. La corrente atlantica irrompe contro il caldo rovente e inizia il controesodo post-ferragostano sulle autostrade. Bollino rosso oggi per il traffico verso le città. Agli europei pioggia di medaglie azzurre. Nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini. Nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zircle sul sito mondadori.zircle.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: 101.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Clamoroso furto ieri sera al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Elusi gli allarmi, trafugati capolavori di Antonello da Messina, sparite 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, quest'ultima asportata da una teca blindata. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla, imponenti i dispositivi di sicurezza. Almeno 47 morti per il sisma in Indonesia, magnitudo di 7.7 al largo dell'isola di Flores, una seconda scossa di 6,9 gradi a Sumatra. 500 i turisti italiani bloccati nell'area, mancano i voli e la terra continua a tremare, rientrato l'allarme tsunami. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: RL101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: RF101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Clamoroso furto al Museo Regionale di Messina. Elusi gli allarmi, trafugati dipinti inestimabili di Antonello da Messina. Sparite tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Quest'ultima asportata da una teca blindata. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli ultimi attacchi del Cremlino hanno ucciso una persona e ne hanno ferita sette. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, un morto e tre feriti. Nei cieli della Romania caccia spagnolo abbatte un drone, secondo la NATO è russo. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid. 11 vittime e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Il ministro Katz preannuncia ulteriori attacchi. Hezbollah minaccia. Reagiremo adeguatamente. Dopo settimane di afa dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Temporali e sferzata termica. La corrente atlantica irrompe contro il caldo rovente e inizia il controesodo post-ferragostano sulle autostrade. Bollino rosso per il traffico verso le città. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile libero, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zircle sul sito mondadori.zircle.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Clamoroso furto al Museo Regionale di Messina. Allarmi elusi, trafugati dipinti inestimabili di Antonello da Messina. Sparite 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. Quest'ultima asportata da una teca blindata. Ad Amendolara, nel Cosentino, 46enne uccisa nella notte. Ricercato il compagno, un albanese di 42 anni. La picchiata è abbandonata fuori dall'ospedale. I medici le hanno subito prestato soccorso, ma a causa della gravità delle lesioni la donna è morta. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Studio della banca etica Triodos. I fattori, l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli ultimi attacchi del Cremlino hanno ucciso una persona e ne hanno ferite 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, un morto e 3 feriti. Nei cieli della Romania caccia spagnolo abbatte un drone, secondo la NATO è russo. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, è la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Il ministro Katz preannuncia ulteriori attacchi. Hezbollah minaccia, reagiremo adeguatamente. Negli USA i Dem cambiano il calendario delle primarie e puntano sull'elettorato nero. Ieri l'annuncio, si partirà dal South Carolina, non più da Iowa e New Hampshire, a maggioranza bianca. Obiettivo, mobilitare gli afroamericani per lanciare un candidato dal più ampio consenso. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio by RC101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zircle sul sito mondadori.zircle.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli ultimi attacchi del Cremlino hanno ucciso una persona e ne hanno ferita sette. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, un morto e tre feriti. Nei cieli della Romania caccia spagnolo abbatte un drone, secondo la NATO è russo. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime. E la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Il ministro Katz preannuncia ulteriori attacchi. Hezbollah minaccia. Reagiremo adeguatamente. Clamoroso furto al Museo regionale di Messina. Allarmi elusi, trafugati dipinti inestimabili di Antonello da Messina. Sparite tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. Quest'ultima asportata da una teca blindata. Ad Amendolara, nel Cosentino, 46enne uccisa nella notte. Ricercato il compagno, un albanese di 42 anni. La picchiata è abbandonata fuori dall'ospedale. I medici le hanno subito prestato soccorso, ma a causa della gravità delle lesioni, la donna è morta. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Studio della banca etica Triodos. I fattori, l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Agli europei di atletica di Birmingham, dopo la pioggia di medaglie di ieri, azzurri ancora sugli scudi. Pietro Riva d'argento nella maratona uomini. Italia seconda nella classifica a squadre femminile. Grande attesa stasera per la Iapichino nel salto e per le staffette 4x400. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sgomento a Messina per il furto al Museo Regionale di quattro inestimabili dipinti quattrocenteschi di Antonello da Messina. Si tratta di tre delle cinque tavole appartenenti al politico di San Gregorio e della cosiddetta tavoletta bifronte asportata dalla teca blindata. Il furto, compiuto da una banda di tre persone, è avvenuto nella notte. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte cinque morti a Kiev, che risponde con oltre 600 droni, 6 le vittime tra le regioni di Mosca e Rostov. In Romania un caccia F-18 dell'aviazione spagnola ha abbattuto un velivolo senza pilota, secondo fonti NATO sarebbe russo. Notte di bombardamenti israeliani in Libano. Nonostante la tregua mediata nelle scorse settimane, almeno 11 le vittime nelle ultime ore. Hezbollah: reagiremo adeguatamente. Il ministro della difesa israeliano Katz: colpiremo con tutta la nostra forza, non lasceremo in sospeso nessun conto su nessun fronte. Ad Amendolara, nel Cosentino, una donna di 46 anni è stata uccisa nella notte dal marito, un 42enne di origini albanesi, che l'avrebbe picchiata a morte per poi abbandonarla fuori dall'ospedale. Inutili i soccorsi, l'uomo è stato fermato dai carabinieri al porto di Bari, cercava di fuggire in Albania. Dopo settimane di caldo, in arrivo sull'Italia i primi temporali diffusi. Le temperature resteranno comunque sopra le medie stagionali fino almeno a metà settimana. Intanto anche oggi bollino rosso sulle autostrade per il primo weekend di rientri dalle vacanze. In viaggio 24 milioni di veicoli. Ancora medaglie per l'Italia agli europei di atletica. Nella maratona a squadre femminile, seconde le azzurre, ed è argento anche Pietro Riva nella gara singolare maschile. Ieri oro di Diaz nel salto triplo e di Stano e Fiorini nella 42 km di marcia uomini e donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La polizia sente i custodi del Museo Regionale di Messina Teatro nella notte di un clamoroso furto di opere d'arte. Sottratti 4 dipinti quattrocenteschi di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Politico di San Gregorio e la cosiddetta tavoletta bifronte asportata dalla sua teca blindata. 3 i ladri in azione, ricerche in corso. Ancora raid israeliani in Libano, 11 vittime nelle ultime ore. Hezbollah, reagiremo adeguatamente. Il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, minaccia: colpiremo con tutta la nostra forza, non lasceremo in sospeso nessun conto su nessun fronte. Nella notte bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, 5 vittime a Kiev, mentre oltre 600 droni ucraini prendono di mira strutture logistiche nella regione di Mosca, 6 i morti in 2 regioni russe e in Romania sarebbe del Cremlino, secondo fonti NATO, il velivolo senza pilota abbattuto da un caccia spagnolo. Un 21enne trevigiano in coma farmacologico a Barcellona dopo essere stato aggredito mercoledì notte. Era in vacanza con 8 coetanei quando sarebbe stato avvicinato da alcuni ragazzi spagnoli che l'avrebbero colpito causando lesioni cerebrali. Ne sarebbe scaturita una rissa, sedata poi dalla polizia. È stato bloccato al porto di Bari mentre tentava di imbarcarsi per l'Albania il 42enne che ad Amendolara nel Cosentino avrebbe ucciso la moglie di 46 anni. L'avrebbe picchiata a morte per poi abbandonarla davanti all'ospedale. Inutili tentativi di soccorso. Ancora medaglie per l'Italia agli europei di atletica, 2 argenti nella maratona, nella singolare maschile per Pietro Riva e in quella a squadra femminile. Ai continentali di nuoto, Curtis, record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne, finale alle 19:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

piove ancora mattina, l'alba una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male, sono sola con me confusa. Oggi

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
2: R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sarebbero entrati da una porta secondaria del Museo Regionale di Messina i tre ladri che a volto coperto nella notte hanno rubato quattro inestimabili dipinti del 400. Una delle opere era in una teca blindata, violata dai rapinatori. La polizia ha ascoltato i custodi della struttura, indagini in corso. Nella notte il più pesante raid ucraino sulla Russia da inizio guerra, oltre 600 i droni in volo, soprattutto verso Mosca. Ci sarebbero 6 morti tra la capitale e la regione di Rostov, e in Romania sarebbe russo, secondo fonti NATO, il velivolo senza pilota abbattuto da un caccia spagnolo. L'Iran mette una taglia sui soldati americani, offerti $30,000 a qualunque membro delle forze armate o di sicurezza che uccida o catturi un militare statunitense. Intanto Axios riporta che a maggio l'amministrazione Trump avrebbe aperto un canale di comunicazione con i vertici dei Pasdaran. Durante la Angelus appello di Papa Leone XIV per il Medio Oriente, rinnovo il mio appello affinché cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, ha detto il pontefice, che poi ha aggiunto: la comunità internazionale faccia progredire la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. È stato bloccato dai carabinieri al porto di Bari il 42enne che ad Amendolara nel Cosentino avrebbe ucciso la compagna di 46 anni. L'uomo stava cercando di imbarcarsi per fuggire in Albania, suo paese d'origine. La vittima sarebbe stata picchiata a morte e poi abbandonata davanti all'ospedale. Ancora 2 argenti per l'Italia agli europei di atletica. Si tratta di quello di Pietro Riva nella maratona maschile e di quello delle azzurre nella maratona a squadra femminile. Ai continentali di nuoto, Sara Curtis, record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Avrebbero tagliato parte di una ringhiera per accedere tramite una porta secondaria al Museo Regionale di Messina. I tre ladri, che a volto coperto nella notte hanno rubato 4 dipinti del 400, violata una teca blindata. Senza esito i controlli della polizia all'imbarco dei traghetti verso la Calabria. La NATO è quasi certa che il drone abbattuto in Romania da un F-18 dell'aviazione spagnola sia russo. Avrebbe sconfinato durante i raid nella notte che hanno causato 5 morti a Kiev. La risposta ucraina non si è fatta attendere, oltre 600 ordigni lanciati verso Mosca, mai così tanti. $30,000 per ogni soldato americano catturato o ferito, è questa la taglia offerta dai vertici militari di Teheran ai membri delle forze armate e di sicurezza. Intanto Axios riporta che da maggio l'amministrazione Trump avrebbe un canale di comunicazione aperto con il comandante dei Pasdaran. In Grecia, situazione critica per gli incendi sull'isola di Salamina, 2 morti, evacuate centinaia di persone. I vigili del fuoco stanno allontanando molti bagnanti dalle spiagge meridionali, ormai completamente circondate dalle fiamme. Stava cercando di fuggire in Albania il 42enne che ad Amendolara, nel Cosentino, ha ucciso la compagna di 46 anni. I carabinieri lo hanno identificato e bloccato al porto di Bari poco prima che si imbarcasse. La vittima è stata picchiata a morte, poi abbandonata davanti all'ospedale. Sport: a Siena la pioggia battente blocca al Palio dell'Assunta, gara rimandata a domani. Atletica: ancora 2 argenti per l'Italia agli europei, Pietro Riva nella maratona maschile e nella gara femminile la squadra delle azzurre. Nuoto: Sara Curtis trascina in finale la 4% misto donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. A Messina indagini in corso dopo il furto di 4 quadri del 400 dal museo regionale. Nessun esito per i controlli di polizia all'imbarco dei traghetti. I tre ladri e le opere sottratte restano introvabili. Per accedere alla struttura i responsabili hanno segato una ringhiera e forzato una porta secondaria. Tra Russia e Ucraina in furia la guerra di missili e droni. 8 le vittime negli ultimi raid su Kiev. 6 i russi uccisi dalla risposta ucraina che ha coinvolto 600 ordigni, mai così tanti. In Romania intanto la NATO non sembra avere dubbi, il drone abbattuto da un caccia spagnolo sarebbe del Cremlino. $30,000 per ogni soldato americano catturato o ferito è quanto offerto al personale delle forze armate e di sicurezza iraniane dai vertici militari di Teheran. Intanto si apprende che a partire da maggio la Casa Bianca avrebbe aperto un canale di comunicazione con il capo dei Pasdaran. Rinnovo il mio appello affinché cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, lo ha detto Papa Leone XIV durante l'Angelus. Il pontefice poi aggiunge: la comunità internazionale sia promotrice della soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Un gruppo di 8 ragazzi italiani in vacanza a Barcellona è stato aggredito da giovani spagnoli nella serata di mercoledì. 2 connazionali isolati e pestati davanti a un locale. Uno di loro, un 21enne di Treviso, è ora ricoverato in coma farmacologico con diverse lesioni cerebrali. Agli europei di atletica arrivano 2 argenti nella maratona. Pietro Riva secondo nella maschile, come le azzurre nella gara a squadre femminile. Ai continentali di nuoto Sara Curtis si prende un altro record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
2: R101.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

Enjoy the music. R101. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by
2: RG. Viaggio a senso solo, senza...

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. È durato appena 3 minuti il furto al Museo Regionale di Messina, durante il quale sono stati sottratti 4 preziosissimi quadri del 400. In corso indagini serratissime, si cercano le opere e i 3 malviventi che hanno agito a volto coperto. In quei pochi istanti, violata anche una teca blindata. All'aeroporto di Malpensa, un carrellino portabagagli ha preso fuoco in pista, poco lontano dall'aereo su cui doveva trasferire le valigie. Nessuna conseguenza, ma è allarme sulle cause. Si ipotizza una batteria al litio surriscaldata. Se fosse accaduto in volo avrebbe avuto effetti catastrofici. Tragedia sulla A21 tra Casteggio e Voghera. Una coppia viaggia per 100 km senza accorgersi che il figlio 31enne nel sedile posteriore è morto. La vittima soffriva di lievi problemi cardiaci e avrebbe avuto un infarto mentre dormiva. I genitori pensavano che stesse riposando. È in terapia intensiva, in coma farmacologico, il 21enne di Treviso, picchiato selvaggiamente a Barcellona mercoledì sera da un branco di ragazzi spagnoli. Era in vacanza con altri 7 amici quando lui e un altro sarebbero stati isolati dal gruppo e malmenati, avrebbe riportato lesioni cerebrali. Dalla Russia filtra sempre più timore per i raid ucraini. Nelle ultime 24 ore, stimano le autorità, Kiev avrebbe lanciato oltre 1500 velivoli senza pilota, 600 solo la scorsa notte, a fuoco depositi di merci e strutture industriali, 6 le vittime a Mosca e Rostov. Agli europei di atletica, argenti di Pietro Riva nella maratona maschile e delle azzurre nella gara a squadre femminile. Nel nuoto, Benedetta Pilato seconda nei 50 rana. Ginnastica ritmica ai mondiali, Sofia Raffaelli d'argento nel cerchio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Umberto Cascone. In corso le indagini sul furto di quattro quadri quattrocenteschi dal Museo Regionale di Messina. L'azione dei tre ladri a volto coperto è durata circa 3 minuti in piena notte. Sono passati da una porta secondaria protetta da una grata, rubate altre due tavole, poi abbandonate in strada e recuperate dalla polizia. In Egitto, incontro tra l'inviato di Trump, Kushner, e i rappresentanti di Hamas. Chiesto un più rapido processo di disarmo per consentire di proseguire con il piano di pace per Gaza. A ostacolare i progressi è però il no di Netanyahu, contro cui ora 8 paesi della regione puntano il dito. Oltre 1500 i droni ucraini contro la Russia nelle ultime 24 ore, 6 le vittime nelle regioni di Mosca e Rostov. Il Cremlino fatica ad abbattere le minacce e, secondo fonti di intelligence, l'esercito di Putin avrebbe lasciato del tutto la regione ucraina di Dnipropetrovsk. Tragedia sulla A21, una coppia ha viaggiato per 100 chilometri con il figlio 31enne morto nel sedile posteriore. L'uomo soffriva di lievi problemi cardiaci e avrebbe avuto un infarto. I genitori pensavano che stesse dormendo e si sono resi conto dell'accaduto solo dopo averlo chiamato più volte. È in terapia intensiva, in coma farmacologico, il 21enne di Treviso, picchiato a Barcellona mercoledì sera da un branco di ragazzi spagnoli. Era in vacanza con altri 7 amici quando lui e un altro sarebbero stati isolati dal gruppo e malmenati. Avrebbe riportato lesioni cerebrali molto gravi. Agli europei di nuoto, oro spettacolare di Simona Quadarella nei 400 stile libero, doppia beffa per Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso, entrambi secondi per un singolo centesimo. Italia prima nel medagliere, tra pochi minuti al via la finale della staffetta 4x100 misti femminili. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by RL101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria. E converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

quante cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.